0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: Extra Large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna questa sera alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Questa è la storia

0: voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Iacchiappa Fantasmi.
1: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
2: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
3: Somero, non babilonese.
4: È tutta un'altra cosa.
1: Con un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Film Nation.
5: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
1: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
6: Vagman, che è successo? Sei ferito?
7: Mi ha smerdato.
6: Fantastico contatto fisico autentico!
1: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984.
7: Smerdato.
6: Fantastico contatto fisico autentico!
1: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters

0: guardare per tornare bambini.
1: Salve, ha tutto un altro look stasera, eh?
2: Sei tu il mastro di chiavi.
1: No, che io sappia.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questo

0: Globo Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato, per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Però esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo, esto es, come dire, gasolar de noatri.
0: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Come mi dici che era tuo nome?
5: Levante.
4: Ah, Levante.
5: Sì.
4: Carino.
5: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava Piricula anche bidello.
0: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
6: Tappami Levante, tappami!
0: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
7: Levante, ha visto come le son belle?
8: Che sacco di cosce c'hanno certi culi!
7: Levante, come si fa?
5: Come si fa a fare che?
7: Ma tu non vuoi fare niente?
5: E che vorresti fare?
7: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di Dio!
5: Ah, Selvaggia, forza!
0: Nel cast, oltre a Pieraccioni, spiccano.
7: Levante, ha visto come le son belle?
8: Che sacco di cosce c'hanno certi culi!
7: Levante, come si fa?
5: Come si fa a fare che?

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
1: Questa è la storia.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: here.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80, le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non venite
3: voi... Ci vuoi andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera. Puntuale, perché dopo sarà troppo tardi.
0: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una quattordicenne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti, devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma di Raul.
3: È vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola? Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
0: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
0: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallenti.
4: Oh, io il rallenti lo detesto, è troppo banale.
0: Il tempo delle mele ha avuto un sequel con Sophie Marceau e Pierre Cossu, ma nessuno come il primo è riuscito a raccontare l'incanto fragile di quell'età, quando ci si innamora per la prima volta e si pensa che non passerà mai.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa

0: sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Lovers dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni. 7 songs. Le 7 migliori
0: di Globo Vintage.
1: Cover Mania.
0: I remake di successo 70.

0: tornano tra 30 minuti
1: on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
5: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, no, dicevo scarichi lei.
5: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. Ma attenzione, lo starter dà il via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare

0: Ciao Cipollini, cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage. Torna fra poco. Basta che roba, rimanete lì.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati. Da non escludere però nelle ore pomeridiane la formazione di qualche rovescio a carattere di temporale in Appennino. Contesto climatico che sarà ancora caldo, con punte massime che raggiungeranno i 33-34 gradi, valori che resteranno ancora tropicali tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare. Contesto climatico che sarà ancora caldo, con punte massime che raggiungeranno i 33-34 gradi.

0: Lavazza caffè, crema e gusto forte, 1 kg, 9,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Tem, ogni giorno il meglio.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Questa è la storia.
6: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme Cirerelli di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me

0: e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto.
1: Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino.
0: No, no, io non sono Pinco Pallino. Io sono Banana Joe. E non lo vedi, eccolo.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
4: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
5: Senza interruzioni.
6: 7 songs.
5: Le 7 migliori.
4: Di Globo Vintage.
5: American Heroes 80.
4: Gli eroi della musica americana anni 80.
5: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 € al pezzo. Ipercarni.com.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia

Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: amici, cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso torna tra poco. Non sballare canale, noi ci siamo.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati. Da non escludere però nelle ore pomeridiane la formazione di qualche rovescio a carattere di temporale in Appennino. Contesto climatico che sarà ancora caldo, con punte massime che raggiungeranno i 33-34 gradi, valori che resteranno ancora tropicali tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questa è la storia.
3: Sono i Med e anch'io insieme a...

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Garage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
0: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
0: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
0: Euro Hits 80.
1: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
0: Su Globo Vintage.

0: le sette migliori.
1: Tornano domani alle 6 on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Questa è la storia.
1: Club Vintage.
2: Ehi, hey Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando cortocircuito con DJ Osso. Fatti una doccia. Vestiti. Riscalda la DeLorean e accendi lo stereo. Imposta le coordinate. Carica il flusso canalizzatore. E viaggiamo nel tempo su Globo Vintage.

0: Anni 70, messi. Anni 80 e 90 inseriti. Sigla e cartoni, ok. Doc, cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage. Torna tra poco. Super Stereo.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda. Ritornami.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Questa è la storia.
6: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
7: Natalie, fa qualcosa!

0: DJ Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di voi, barista.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: Otto.it.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
3: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

0: gli anni 70 erano
1: superare l'anno scolastico sperando di ricevere in regalo il motorino.
2: Quando servono due ruote nuove, moderne, allora in famiglia.
3: In famiglia diciamo ciao.
0: Che mito gli anni 70.
1: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Da questo momento
6: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Domenica ancora in prevalenza soleggiato e clima molto caldo sul Lazio, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. Tuttavia nel pomeriggio maggior variabilità sui settori montuosi, con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche sulle aree collinari della Frusinate. Nella prossima settimana infatti l'anticiclone verrà inizialmente disturbato da un fronte da nord-ovest e poi nella seconda parte di settimana possibilità di ingresso di correnti atlantiche con acquazzoni e temporali più diffusi. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: Gli anni 90 erano.
6: E aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
1: Magari!
0: Allora partiamo!
1: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
2: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
4: Gli anni 80 erano
5: imitare Bo e Luca di

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, in un'epoca di fantasmi spaventosi e horror da incubo, arriva un'opera che ride della morte. Questa è la storia di un film che ha aperto le porte all'universo visionario di un autore unico nel suo genere.
2: Siete tormentati dai vivi, la morte è un inferno, difficoltà di inserimento, siete insoddisfatti dell'eternità raggiunta. Chiamate Beetlejuice, il bioesorcista.
1: È il 26 marzo 1988, quando nei cinema americani arriva Beetlejuice, film diretto da un Tim Burton appena trentenne che solo pochi anni prima disegnava animazioni per la Disney. Protagonisti sono una coppia di neosposi morti in un incidente stradale che scopre di essere rimasta bloccata nella propria casa sotto forma di fantasmi.
3: Siete voi quelli che si nascondono in soffitta?
4: Noi siamo fantasmi!
1: Una famiglia stravagante si trasferisce nella loro casa, i due cercano in tutti i modi di spaventarla, fino a evocare Beetlejuice, un bizzarro spirito freelance interpretato da un irrefrenabile Michael Keaton.
5: Problemi con i vivi? Stanchi di vedere la vostra casa invasa? Volete liberarvi di quelle odiose creature per sempre? Venite da me, gente morta! Sono il bioesorcista più richiesto!
1: Accanto a lui un cast perfetto: Gina Davis, Alec Baldwin, Catherine O'Hara, Jeffrey Jones e una giovanissima Winona Ryder. Il casting fu tutt'altro che semplice. Per Beetlejuice si pensò persino a Sammy Davis Jr. e Schwarzenegger, mentre per il ruolo della darchettona Lydia si presentarono Juliette Lewis e Alyssa Milano.
3: Perché volete spaventare tutti?
2: Oh, beh, le apparizioni dovevano servire ad allontanarvi.
3: Si vede che non conoscete bene i Depp.
1: Beetlejuice sbanca il botteghino e vince anche l'Oscar per il miglior trucco. Il film arriva in Italia l'8 settembre col titolo Beetlejuice Spiritello Porcello, una scelta di marketing mai spiegata, forse ispirata al successo della commedia sexy canadese Porky's.
6: Noi vogliamo solo scacciare delle persone dalla nostra casa.
5: Certo, ora capisco. Beh, sentite, per una cosa del genere devo conoscervi meglio, stare a contatto con voi, trasferirmi da voi per un po', diventare più intimi, capisci che intendo?
1: Con il tempo, Beetlejuice è diventato un cult assoluto. Ha ispirato un cartone animato, musical, videogiochi e nel 2024 è tornato con un attesissimo sequel, perché a volte basta dire il suo nome tre volte per farlo tornare.
3: Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice.
5: Che lo show abbia inizio.
0: Retrogrammi. Torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Domenica ancora in prevalenza soleggiato e clima molto caldo sul Lazio, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. Tuttavia nel pomeriggio maggior variabilità sui settori montuosi, con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche sulle aree collinari della Frusinate. Nella prossima settimana infatti l'anticiclone verrà inizialmente disturbato da un fronte da nord-ovest e poi nella seconda parte di settimana possibilità di ingresso di correnti atlantiche con acquazzoni e temporali più diffusi. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: E te lo voglio di.
7: Cosa?
8: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza della musica, suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli 1 litro, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Gli anni 70 erano.
0: Iniziare la scuola il 1° ottobre.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.
1: Vivili ora. Vivi.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di anguri al chilo 29 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: disco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: La patente, per favore.
3: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
3: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
2: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
4: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
2: È una radio vintage senza fischi.
4: No, la rifaccio da capo.
2: È un vintage maschio senza racchio.
4: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
4: Stop!
2: Col fischio?
4: No!
2: Col caschio?
4: Nemmeno!
2: Va bene.
1: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Romana Auto. Ad agosto vieni da Romana Auto o

0: X-Factor.it.
1: Gli anni 90 erano:
2: spegnere la luce dopo una puntata di X-Files e controllare due volte sotto il letto.
3: Due parole ci hanno portato oltre la frontiera dell'impossibile. Due parole hanno cambiato i confini del brivido in TV. X-Files.
1: Che spettacolo gli anni 90.
2: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
2: Vivili adesso.
1: Per te
2: 20 minuti di anni 90.

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo Vintage.
7: One ticket please. Loud and most everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
1: Gli anni 80 erano
0: portare in classe la calcolatrice il giorno del compito di matematica.
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Tra avventure spaziali, eroi muscolosi e mostri spaventosi, basta un po' di ironia e uno zaino protonico per cambiare le regole. Questa è la storia di un gruppo di scienziati che ha trasformato la paura in divertimento.
2: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
3: Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
4: Iacchiappa Fantasmi.
1: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
5: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
6: Sumero, non babilonese.
7: È tutta un'altra cosa.
1: Con un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Filmation.
8: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
1: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
9: Vegmar, che è successo? Sei ferito?
10: Mi ha smerdato.
9: Fantastico contatto fisico autentico!
1: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984. In Italia il film arriva solo il 21 novembre, prendendosi il primo posto al botteghino stagionale, superando Non ci resta che piangere.
11: Lo avete visto com'è vestito? È un marinaio, è qui a New York. Lo portiamo a scopare, non avremo più noie.
1: In poco tempo Ghostbusters diventa un fenomeno. Sequel, videogiochi, uno storico cartone animato, The Real Ghostbusters, chiamato così proprio per differenziarsi dalla serie con il gorilla, e un logo che ancora oggi basta guardare per tornare bambini.
12: Salve, ha tutto un altro look stasera, eh?
13: Sei tu il mastro di chiavi.
12: No, che io sappia.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutto il comparto centrale godrà ancora di una giornata di bel tempo, con temperature però che saranno ancora molto elevate, 38-39 gradi su pianure interne con afa serale lungo le coste. Per tornare a respirare avremo bisogno ancora di qualche giorno, il 17 e il 18 saranno due giornate in cui una possibile perturbazione atlantica porterà un generale calo termico in discesa da nord, con temporali anche forti. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento,
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: E te lo voglio di.
7: Cosa?
9: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Gli anni 70 erano
0: giocare a calcio balilla con gli amici al bar sotto casa.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 80
0: su Globo Vita. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto, vieni da Romana Auto. O

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro. Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3.000 dati megabyte.
3: Non mi può dare una mano lei?
1: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
0: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
0: cortocircuito.
3: Come umano lei?
1: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1 kg 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Gli anni 90 erano
1: vestirsi con le camicie di flanella per dimostrare che stavi in fissa per la musica grunge.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
2: Night Drive.
1: Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, become Big.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Gli anni 80 erano
0: giocare con i Transformer replicando con la propria voce il suono della trasformazione.
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivi

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutto il comparto centrale godrà ancora di una giornata di bel tempo, con temperature però che saranno ancora molto elevate, 38-39 gradi su pianure interne con afa serale lungo le coste. Per tornare a respirare avremo bisogno ancora di qualche giorno, il 17 e il 18 saranno due giornate in cui una possibile perturbazione atlantica porterà un generale calo termico in discesa da nord, con temporali anche forti. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
1: Da questo momento,
0: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza della

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di lavazza caffè, crema e gusto forte, 1 kg, 9,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta

0: 70 erano
1: alzarsi dal divano per cambiare canale dal televisore.
2: Jim, non ci potevo credere quando hai chiamato.
3: L'interpretazione Fleming, tenente Colombo, polizia.
0: Che mito gli anni 70.
1: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Romana Auto!
4: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Gli anni 90 erano
2: andare a ballare alle pomeridiane con gli amici.
1: Che spettacolo gli anni 90.
2: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
2: Vivili adesso.
1: Per te
2: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

0: Le lancette dell'orologio segnano il tempo.
1: 20 minuti anni 70,
0: 20 minuti anni 80
1: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 70.
1: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
4: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Gerena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Che
7: cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Gli anni 80 erano:
9: scoprire la classifica dei dischi più venduti della settimana la domenica prima di pranzo.
10: Sono il telegattone, ma
0: che figata gli anni 80.
9: Che figata ancora oggi.
0: Vivili ora.
9: Vivili adesso.
0: Per te
9: 20 minuti di anni 80.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutto il comparto centrale godrà ancora di una giornata di bel tempo, con temperature però che saranno ancora molto elevate, 38-39 gradi su pianure interne con afa serale lungo le coste. Per tornare a respirare avremo bisogno ancora di qualche giorno, il 17 e il 18 saranno due giornate in cui una possibile perturbazione atlantica porterà un generale calo termico in discesa da nord, con temporali anche forti. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: Lorenzo.
1: Come umano lei.
2: La mattina svegliati con la magia della musica.
3: Tutto è calcolato sul filo dei secondi.
0: Dalle 6 alle 9
2: su Globo VIP.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Gli anni 70 erano
2: andare a ballare con la febbre del sabato sera.
0: Che mito gli anni 70.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Allora Venticia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
3: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
2: Ecco, appena l'hai trovato ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto, vieni da Romana Auto.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Gli anni 90 erano
1: inviare un SMS cercando di non superare i 160 caratteri.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: Ogni ora
7: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
7: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
7: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big. Become Big.
5: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Gli anni 80 erano
0: trascorrere il pomeriggio con la comitiva del muretto.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni centrali vedranno ancora giornate calde, temporali pomeridiane sull'entroterra, ma di fatto cambia poco. Le temperature massime fino alle giornate del 17 e del 18 si attesteranno vicine ai 40 gradi. Queste due date, 17 e 18, rappresenteranno un possibile cambio di scenario, ovvero una perturbazione atlantica che porterà un generale calo termico, ma anche temporali localmente forti per correnti che da nord scenderanno prima al centro e poi andranno a interessare anche le regioni meridionali. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli 1 litro 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto.

0: Space Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato, per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Però esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo, esto es, come dire, gasolar de noatri.
1: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Come mi dici che era tuo nome?
3: Levante.
4: Ah, Levante.
3: Sì.
4: Carino.
3: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava Piriculo anche Bidello.
1: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
5: Tappami, Levante, tappami!
1: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
6: Levante, ha visto come le son belle?
7: Che sacco di cosce c'hanno certi culi!
6: Levante, come si fa?
3: Come si fa a fare che?
6: Ma tu non vuoi fare niente?
3: E che vorresti fare?
6: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di Dio!
3: Ah, Selvaggia, forza!
1: Nel cast, oltre a Pieraccioni, spiccano Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro Haber e Tosca d'Aquino, ognuno perfettamente calato nella propria parte.
8: Uè! Tu non vuoi venire qui e farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scassato!
9: Firimi!
1: Il film, girato a Laterina, in provincia di Arezzo, incassa oltre 50 miliardi di lire. Diventa il film italiano più visto di sempre fino a quel momento e consacra Pieraccioni come il volto nuovo della commedia sentimentale italiana, fatta di provincia, tenerezza e accenti toscani, dove il protagonista si innamora di bellissime attrici esordienti, quasi sempre in latine.
3: Gino! Domani vai in Spagna!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: tutto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Vintage Arena Extra Large. E vado su.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 20 agosto tonno in olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena. Extra.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena Extra

0: Vintage Arena Extra Large.
1: Su Globo Vintage, estate 1993.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare

0: Elena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big. Become Big.
0: Vintage Arena. Extra Large.

0: Macchina Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di anguri al chilo 29 centesimi. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena, extra large.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni centrali vedranno ancora giornate calde, temporali pomeridiane sull'entroterra, ma di fatto cambia poco. Le temperature massime fino alle giornate del 17 e del 18 si attesteranno vicine ai 40 gradi. Queste due date, 17 e 18, rappresenteranno un possibile cambio di scenario, ovvero una perturbazione atlantica che porterà un generale calo termico, ma anche temporali localmente forti per correnti che da nord scenderanno prima al centro e poi andranno a interessare anche le regioni meridionali. È tutto per maggiori dettagli, come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena Extra Large.

0: Vintage Arena Extra Large.
1: Su Globo Vintage, estate 1988.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1,89 kg. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'influenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: che ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di Lavazza caffè, crema e gusto forte, 1 kg, 9,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera.

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: A 20 cevi, è qua. Ieri sera, verso le 10, t'ho visto macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
3: Come la mettemo? Io non so niente, commissà, stavo a aspettare la ragazza mia.
2: A 20 cevi, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
3: Ah, commissà, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
2: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare a fregnacce, 20 cevi?
3: Ma che sta di amarescià?
2: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
3: Sì, legate le mani a questo.
0: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70-80.

0: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
1: Magari!
0: Allora partiamo!
1: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
2: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
7: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
0: dagli anni 70 agli anni

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Le regioni centrali vedranno ancora giornate calde, temporali pomeridiane sull'entroterra, ma di fatto cambia poco. Le temperature massime fino alle giornate del 17 e del 18 si attesteranno vicine ai 40 gradi. Queste due date, 17 e 18, rappresenteranno un possibile cambio di scenario, ovvero una perturbazione atlantica che porterà un generale calo termico, ma anche temporali localmente forti per correnti che da nord scenderanno prima al centro e poi andranno a interessare anche le regioni meridionali. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
5: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
4: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
1: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
1: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: C'è troppo rumore in questa città.
1: È per questo che ami la notte.
0: Night Drive.
1: Su Globo Vintage.